will sing again. Nyamie. Udi. Ayamede. Nabona no pa. Nabona wea. Nabona no chua.

Ayo hene, ayo hene. Apa? Mese osa hene Kristo. Oma di desu. Ayo hene, ayo hene. Efisa na.